0: Let's go.
1: Dayam k'tamachwil chdi yalqoolti. Dayam k'tamachwil chdi yalqoolti. Dayam, dayamk, dayamk, dayamk, tamach, tamach, dayamk, tamach, tamachwil, tamachwil, dayamk, tamachwil, dayamk, tamachwil, di yalqolti, dayamk, tamachwil, dayamk, tamachwil, di yalqolti. Dayamk t'machwil chdi yalqolti. Chdi yalqolti. Yalqol. Yalqolti. Yalqolti. Di yalqolti. Chdi yalqolti. Dayamk t'machwil chdi yalqolti. Dayamk t'machwil chdi yalqolti.
2: Way.
3: And the sign up of the new Hulk radio.
2: Some
4: 91.1 FM.
2: Way.